andate quella roba che dicevo sulla musica forte, il mal di testa. Questa qui è proprio la musica che invece mi aiuta a rilassarmi. Però sono comunque abbastanza triste, io sono sempre triste, non so perché. Non c'è nessun apparente motivo. Se avete consigli scrivetemi su Telegram, perché mi hanno rubato il telefono. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti.

ansia. Un cane sporco non fa paura, quel che fa paura è che se lo incontro al parco mi sbranerà, ma se mi entra in casa lo laverò per bene e poi lo sbranerò io. E non c'è niente di male, però se fossi stato meno invidioso del tuo fango, forse ora ci rotolavamo insieme, invece di trovarmi a morire nel parco, mentre penso a quanto sarebbe stato bello lavarti e sbranarti. Nella prossima vita ci penso.